0: papà impiego palà. Mette solo in bocca sa mamma. Amma e amma gadolà. Trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Mon papà impiego palà. Mette solo in bocca sa mamma. Amma e amma gadolà. Trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Mon papà impiego palà.
1: Sa mamma impiego palà. Ma tata impiego palà.